0: ascolta e taci. Oh,
1: parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vien me. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh,

0: cena per ottener da me certe mezz'ore. Che diritto feudale?
1: Come? Nei feudi suoi non è il conte abolito.
0: E poi